0: e dopo mondi sciolti e destini che si pararono.
1: Always in my heart, in where yes, I'm going to go. Kwemba kwa John Lima, 17 horas 40 minutos.